Waka Troja, Waka Ntanka, Gena Gut, che manca, ma perché mi faccia smorta?

non esca a sbaglia strada e fa qui oltre con la spada. Sta cadenta o a cantanca, sta cadenta e già capla, che te se te il dio da tut, ma fa che finché la falso. Falso dio, lor l'ancupa, e domande scusa, a passa fus, per pagura che il che scappa, la te inciu da una cosa, ma cantanca me, sun che, iut,

giù dove finisce il fiume, ballavo giù in fondo, sulla riva di nessuno, ho visto il cielo diventare più scuro, e il vento che parlava con la stessa voce di un

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. Con i nostri famosi sorrisi.